Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

Asuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuasuas
Bismillah. Tariko sallama wa refa.